pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere asse portato il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, la mia opinione si sa.

e sono amata da me. Poi figuriamoci se, se ci cascando con te. Ah, ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.

Semente da me, le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ma fate l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci casca.